0: souye,
1: demi souye, demi souye, demi souye, demi souye, sa wa demi souye, o bi bendi.
0: Adoni moniya, adoni ma bofra, adoni mo fifia, wa souye, o bi bendi. Adoma kenta me di souye, wa na minu do. No bimba, no bimba, wazumuya, bimbeji. Arezo inuya.